digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

tra strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

la senza farmi foto. Nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte. Perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse. Ma perché non lo so dove sono.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

diretta. www.radio1one.it www.radio1one.it Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Radio One.
0: One. Radio One.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One ti augura buona giornata.
1: Radio One. Sono le 6. Radio One. Radio.

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio One.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Variabile sulla Calabria nel corso della giornata di lunedì. Sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi, ma con il basso rischio di precipitazioni significative. Temperature massime non oltre i 21-22 gradi, con valori ancora al di sotto delle medie stagionali di riferimento. La ventilazione sarà in prevalenza debole, in graduale attenuazione anche sullo Ionio, con mari infatti poco mossi, localmente mossi solo al largo. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
2: Digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: www.radio1.it www.radio1.it. Radio One stupisce sempre.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 7:01.
1: Spot One.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
5: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ogni giovedì alle 17 su Radio One, Timeless Music con Francesco Fratto. Un viaggio sonoro indimenticabile, in replica anche la domenica, sempre alle 17.
1: Radio One. Radio
7: One. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Radio One.
8: Radio

0: Radio One. Radio One.
1: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más.

www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Variabile sulla Calabria nel corso della giornata di lunedì. Sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nuvi, ma con il basso rischio di precipitazioni significative. Temperature massime non oltre 21-22 gradi, con valori ancora al di sotto delle medie stagionali di riferimento. La ventilazione sarà in prevalenza debole, in graduale attenuazione anche sullo Ionio, con mari infatti poco mossi, localmente mossi solo al largo. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebimeteo.
2: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 92 0280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
3: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New Song.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Radio One Giornale.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato a folle velocità con la sua auto nel centro di Modena, investendo alcuni passanti e seminando terrore. 8 i feriti, 4 in condizioni molto gravi. Oggi l'udienza per la convalida del fermo è accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite contro chi semina odio. Il servizio è di Barbara Beghelli.
4: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione, la donna in pericolo di vita. Si trovano invece ricoverate all'ospedale Baggiovara una donna di 69 anni e una 53enne sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni permangono critiche. L'attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figlio egiziani. El Kudri, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni aggravate. Visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario. Ieri pomeriggio c'è stato un incontro in prefettura a Modena per fare il punto sulla sicurezza alla presenza del ministro Piantedosi e delle autorità istituzionali.
3: L'Italia chiede una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come è stata autorizzata per la spesa per la difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera dalla premier Giorgia Meloni alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che però risponde negativamente. La posizione della UE non cambia, afferma, ma seguiremo l'evoluzione. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Nuove minacce da Trump, che ieri ha incontrato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per valutare le prossime mosse contro Teheran. Il capo della Casa Bianca ha sentito anche al telefono il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito l'appoggio di Tel Aviv per una nuova offensiva contro l'Iran. Ora lo sport. Yannick Sinner manda in estasi il Foro Italico, conquistando gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo domina in finale il norvegese Ruud, ricevendo la coppa, visibilmente emozionato, dalle mani del presidente Mattarella. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
5: Yannick Sinner abbraccia stretto stretto il trofeo che nel 1976 alzò sotto il cielo di Roma Adriano Panatta. Lì accanto, splendido 75enne, un sorriso che racconta la storia del tennis senza parlare. Come quello di Sergio Mattarella, che alle spalle invece guarda il numero uno del mondo come fosse il nipote prediletto, d'improvviso disarmato dalle emozioni. Abbiamo raccontato il dopo dell'impresa, l'ennesima di Yannick Sinner, che restituisce il tricolore al Foro Italico dopo mezzo secolo. Il numero uno del mondo in finale domina Casper Ruud, un doppio 6-4 per la verità senza vie di fuga per il pur bravo norvegese. Così Sinner è il secondo a completare tutta la collezione dei 9 Masters 1000 dopo Nole Djokovic, e ora sotto con il Roland Garros, l'unico slam ancora da portare a San Candido.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: One.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
0: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live
4: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi su Radio One ogni martedì alle 15.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Dance. Yes.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
2: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o i bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni, chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Variabile sulla Calabria nel corso della giornata di lunedì. Sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi, ma con il basso rischio di precipitazioni significative. Temperature massime non oltre 21-22 gradi, con valori ancora al di sotto delle medie stagionali di riferimento. La ventilazione sarà in prevalenza debole, in graduale attenuazione anche sullo Ionio, con mari infatti poco mossi, localmente mossi solo al largo. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
2: La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Ascalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, in amore potreste avvertire un piccolo scossone nella coppia, ma saprete rispondere con comprensione e spirito d'adattamento. Nel lavoro la fortuna è dalla vostra parte, approfittatene per fare mosse audaci. Toro, nuove prospettive si aprono davanti a voi. Se siete in coppia, alcuni dubbi affiorano, ma serviranno per chiarire ciò che davvero volete. I single invece devono allontanare chi non è trasparente. Gemelli, la luce in fondo al tunnel inizia a brillare. In amore torna la voglia di condivisione. Mentre in ambito lavorativo siate prudenti, alcune collaborazioni vanno rivalutate con attenzione. Cancro, le relazioni di lunga data vivranno momenti intensi e coinvolgenti, mentre i single avranno una marcia in più e sapranno sorridere con naturalezza alla vita. Nel lavoro siete ispirati, le vostre idee possono rivelarsi vincenti. Leone, in amore vi sentite più centrati sulle vostre ambizioni, ma cercate di non trascurare chi vi sta accanto. I single sono affascinanti e magnetici, a livello professionale è tempo di cambiamenti importanti. Vergine, se siete in coppia sarete protettivi e attenti verso la vostra dolce metà, cosa che rafforzerà il legame. Buone notizie potrebbero arrivare anche sul fronte lavorativo, in particolare se state cercando una svolta economica. Bilancia. Ottime occasioni per chi è alla ricerca di nuovi incontri. Lasciatevi guidare dalla curiosità. L'umore è positivo e la concentrazione è alta, soprattutto nel lavoro, dove è tempo di ampliare i vostri orizzonti. Scorpione. In amore i cuori solitari potrebbero ricevere una piacevole sorpresa, ma le decisioni importanti richiedono riflessione. Nel lavoro la concretezza sarà la vostra arma vincente. Evitate però di lasciarvi frenare da dubbi infondati. Sagittario. Il peso delle responsabilità si fa sentire oggi. In amore siete un po' rigidi e troppo esigenti, mentre nella sfera professionale sarebbe meglio procedere con lentezza, evitando di strafare. Capricorno. In amore c'è un po' di incertezza. I single si trovano davanti a scelte da fare in tempi brevi. In coppia è il momento giusto per ritrovare equilibrio. In ambito lavorativo serve più metodo. Acquario. Le tensioni familiari o di coppia possono creare malumore. Cercate di evitare scontri diretti, poiché siete meno diplomatici del solito oggi. In compenso nel lavoro qualcosa si muove e potrebbero arrivare conferme che vi ridaranno fiducia. Pesci. Alcune critiche del partner risultano difficili da digerire, ma sono anche lo spunto per rivedere alcune dinamiche di coppia. In ambito professionale, però, si apre una finestra importante per avviare un progetto stimolante. Oggi vi saluto con le parole di Confucio. La vita è semplice, ma insistiamo nel renderla complicata. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Digita www.radio11.it. www.radio11.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale incontrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: Radio One Live. Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 9:01.
3: Radio One Giornale.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in Piano Centro a Modena lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro di loro sono ancora ricoverati in gravi condizioni, una donna rischia la vita, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri visita del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni ai feriti negli ospedali. Hanno incontrato anche Luca Signorelli, il cittadino eroe che è riuscito a fermare l'aggressore armato di coltello. Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica senza aumentare i margini di scostamento. Alla luce della crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, la Premier chiede a Bruxelles di riconoscere la sicurezza energetica come priorità strategica e che consenta la flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Gelida la risposta della Commissione, la posizione dell'Unione Europea non cambia, dice la presidente von der Leyen, aggiungendo che viene comunque seguita l'evoluzione della situazione. Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale nazionale di 24 ore oggi proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Dopo 50 anni abbiamo riportato un trofeo molto molto importante a casa, siamo molto contenti. Non nasconde l'emozione Yannick Sinner che davanti al presidente Mattarella e Adriano Panatta torna a vincere gli internazionali d'Italia di tennis mandando in estasi il Foro Italico di Roma, sconfitto con un doppio 6-4 il norvegese Casper Ruud. Giornata storica anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno trionfato nel torneo di doppio maschile, è la prima volta per una coppia interamente italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: One.
1: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici.

0: Pallottolo occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. 80. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico. In una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Mamma, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: gira.
1: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it. È lunedì 18 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Giovanni I. La luna è crescente e il proverbio che abbiamo scelto per oggi è cinese e dice: ogni goccia d'acqua bagna e nutre ogni filo d'erba, ricordando come ogni gentilezza, per quanto piccola, contribuisce al benessere della persona a cui è destinata. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1804 a Parigi un Senatus Consultum approvava la costituzione dell'impero e Napoleone Bonaparte veniva proclamato imperatore dei francesi. Nel 1908 a Buonfornello, vicino a Palermo, si chiudeva la terza edizione della Targa Florio di automobilismo, vinta da Vincenzo Trucco con la Isotta Fraschini. Nel 1921 entrava in commercio il cerotto, era stato inventato da Earl Dickinson per le piccole ferite della moglie durante i lavori domestici. Nel 1951 in Svezia veniva presentato il Tetra Pak, l'innovativo materiale per confezionare gli alimenti. E nel 1958 per la prima volta al mondo una donna gareggiava nel campionato di Formula 1, era la 31enne napoletana Maria Teresa De Filippis in gara con una Maserati al Gran Premio di Monaco a Monte Carlo. 50 anni fa, nel 1976, entrava in vigore in Italia il divieto di fumo sui mezzi pubblici, in ospedali, scuole, biblioteche, cinema e teatri. Nel 1988 moriva 59enne a Milano il giornalista Enzo Tortora, duramente provato dalla vicenda giudiziaria che lo voleva affiliato alla Camorra, condannato e poi assolto per l'infondatezza delle accuse. Nel 1999 cerimonia di insediamento per Carlo Azeglio Ciampi, eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. Nel 2014 gli svizzeri, chiamati alle urne per alcuni referendum, bocciavano l'aumento del salario minimo, l'acquisto di 22 aerei da combattimento e approvavano invece l'interdizione a vita dal lavoro a contatto con i bambini per i pedofili. Mentre 5 anni fa, nel 2021, a Milo, in provincia di Catania, si spegneva l'autore e cantante Franco Battiato. Sono nati il 18 maggio, nel 1894 il fondatore del Napoli Calcio Giorgio Ascarelli. Nel 1920 Karol Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II. Nel 1937 Aldo Savoldello, l'illusionista conosciuto come Silvan. E nel 1939 il magistrato Giovanni Falcone. Sono nati oggi anche il giornalista e conduttore TV Giampiero Galeazzi, nel 1946, gli attori Tony Garrani, nel 1951, e Anna Melato, nel 1952, il cantante Paolo Vallesi, nel 1964, l'attore Enrico Brignano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il pilota automobilistico Heinz Harald Frentzen, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per la nostra panoramica del 18 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Radio One. Radio.

Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New Song, New Hit.

0: Un minuto con la dottoressa Vanessa Santoro, psicologa e neuropsicologa.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio One. Stamattina voglio parlarvi di come ritrovare armonia nello stress di una vita quotidiana. Innanzitutto dobbiamo dire che lo stress è una normale risposta psicofisica che il nostro organismo attiva appunto di fronte agli eventi quotidiani che vengono magari percepiti come minacciosi o eccessivi. Tutti fondamentalmente lo sperimentiamo. In alcuni casi addirittura può essere utile e si parla di eustress, ovvero di stress positivo, proprio perché favorisce l'adattamento e la crescita. Quant'è che lo stress diventa negativo? Diventa negativo quando la tensione è troppo intensa e prolungata nel tempo, tale da superare la nostra capacità di adattamento. Lo stress tuttavia non si può eliminare, perché sarebbe una missione impossibile, ma si può cambiare il modo con cui risuona dentro di ognuno di noi. La mente si rigenera con la frequenza, ecco perché è importante interrompere il circuito della risposta al cortisolo, che è uno dei tre ormoni dello stress. Se l'organismo resta cronicamente in allerta, gli ormoni dello stress rimangono elevati nel tempo e questo comporta uno stress cronico che può avere delle conseguenze negative cumulative. Quindi l'armonia è la capacità di trovare il proprio ritmo in una condizione di caos, imparare quindi a danzare tra caos e quiete. E quali sono i buoni propositi per coltivare quindi armonia di fronte allo stress della vita quotidiana? Innanzitutto la consapevolezza di ciò che ci fa stare bene o male, gestire gli eventi per contrastare l'accumulo delle tensioni, avere la capacità di resilienza, coltivare scopi e relazioni positive. Naturalmente creare un confine tra lavoro e casa, perché lo stress del lavoro non deve assolutamente contaminare il divano di casa. E con questo vi auguro buona continuazione di ascolto su Radio One. Alla prossima.
0: Un minuto con la dottoressa Vanessa Santoro, centro clinico La Mia Psiche. Riceve a Fuscaldo Marina in Via Maggiore Alfonso Vaccari 107. Contatti al 327 02 69 936.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Variabile sulla Calabria nel corso della giornata di lunedì. Sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi, ma con il basso rischio di precipitazioni significative. Temperature massime non oltre 21-22 gradi, con valori ancora al di sotto delle medie stagionali di riferimento. La ventilazione sarà in prevalenza debole, in graduale attenuazione anche sullo Ionio, con mari infatti poco mossi, localmente mossi solo al largo. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
2: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
3: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio, News.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, Vecchia Fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 9:58.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura la notizia di un giallo nel napoletano. I carabinieri, dopo una segnalazione, hanno rinvenuto nella notte due donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati trovati sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da due diversi piani ascensore. Indagini in corso per far luce sulle cause dei decessi. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in pieno centro a Modena, lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro sono ancora in gravi condizioni. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri la visita ai feriti di Mattarella e Giorgia Meloni, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite per dire no all'odio. Unanime la condanna politica per l'attentato avvenuto a Modena, che riaccende anche il dibattito

Intanto Trump ha parlato al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che avrebbe garantito il pieno sostegno di Israele in caso di un nuovo attacco contro l'Iran. E si aggrava ulteriormente la situazione in Libano. Nonostante il cessate il fuoco mediato dagli USA e formalmente in vigore dal 16 aprile, nuovi raid anche nell'area orientale. 18 in tutto le vittime nelle ultime ore. In uno degli attacchi sarebbe stato ucciso anche un comandante della Jihad islamica insieme alla figlia. È tutto, a più tardi.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One.
3: Radio

diretta. www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Non ti scordare di me, di noi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale incontrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta. La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto, nel posto giusto.
1: Radio One Live. Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Variabile sulla Calabria nel corso della giornata di lunedì. Sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi, ma con il basso rischio di precipitazioni significative. Temperature massime non oltre 21-22 gradi, con valori ancora al di sotto delle medie stagionali di riferimento. La ventilazione sarà in prevalenza debole, in graduale attenuazione anche sullo Ionio, con mari infatti poco mossi, localmente mossi solo al largo. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Compra, vendi, affitta, basta un click. Questi sono gli annunci più interessanti della settimana.
3: Tecno Rete Scalea propone a 55.000 euro villetta a schiera su due livelli, di 70 metri quadri, in contrada piano grande. Ampio spazio esterno pavimentato, completo di lavatoio e doccia esterna. Soggiorno luminoso, tre camere da letto e bagno, a circa 6 minuti dal mare. Per info dettagliate, scalea1.tecnorete.it. Casa Mediterranea propone a 220.000 euro, trilocale di 115 metri quadri, in via Raffaele Sanseverino, località Baia del Carpino. Ampio salone con cucina open space, due camere da letto e un bagno. Un ampio giardino circonda la casa su tre lati. Contesto riservato e panoramico, a circa 200 metri dal mare. Per info dettagliate, www.scaleaimmobiliare.it. Sisinno Immobiliare propone a 30.000 euro bilocale al quarto piano con ascensore in via Tommaso Campanella, nel condominio I Quattro Pini. Soggiorno con angolo cottura, camera, bagno e terrazzo dotato di tende da sole. In buono stato ed arredato. Posto auto in corte condominiale. Per info dettagliate, www.sisinnoimmobiliare.it. Italis Casa propone a 78.000 euro, quadrilocale con giardino privato di 100 metri quadri, in via Piano Lettieri. Cucina abitabile luminosa e spaziosa, due camere matrimoniali e bagno funzionale. Vista panoramica sul mare. Patio esterno, perfetto per creare una zona relax. Per info dettagliate, www.italiscasa.com. Andrea Immobiliare propone a 145.000 euro, appartamento al primo piano di 110 metri quadri, in via Fiumelao. Ampio soggiorno, cucina, due camere, bagno e ripostiglio. Terrazzo di 115 metri quadri, a circa 300 metri dal mare. Per info dettagliate, www.andreaimmobiliare.it.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Gli annunci immobiliari più interessanti puoi ascoltarli qui su Radio One. Puoi vederli online su www.scaleacase.it.
4: Spot One.
5: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
6: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea, telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
7: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia. che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. News.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Ascalea, ristorante Darì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Darì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Darì vi aspetta nel centro storico di Ascalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.

0: Radio One. Chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 11:03.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura la notizia di un giallo nel napoletano. I carabinieri, dopo una segnalazione, hanno rinvenuto nella notte due donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati trovati sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Le donne, non ancora identificate, sarebbero precipitate da due diversi piani ascensore. Indagini in corso per far luce sulle cause dei decessi. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in pieno centro a Modena, lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro sono ancora in gravi condizioni. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri la visita ai feriti di Mattarella e Giorgia Meloni, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite per dire no all'odio. Unanime la condanna politica per l'attentato avvenuto a Modena, che riaccende anche il dibattito sulla sicurezza. Vannacci e Salvini tuonano sulla revoca della cittadinanza, frena Forza Italia, cauta anche Fratelli d'Italia. Di sciacallaggio politico parlano le opposizioni. Medio Oriente, nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran. Dopo la riunione straordinaria tenuta ieri nel suo golf club in Virginia con i vertici della sicurezza nazionale, il monito del capo della Casa Bianca: l'Iran accetti l'accordo o sparirà, e per domani è prevista una riunione formale della Situation Room. Intanto Trump ha parlato al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che avrebbe garantito il pieno sostegno di Israele in caso di un nuovo attacco contro l'Iran. E si aggrava ulteriormente la situazione in Libano. Nonostante il cessate il fuoco mediato dagli USA e formalmente in vigore dal 16 aprile, nuovi raid anche nell'area orientale. 18 in tutto le vittime nelle ultime ore. In uno degli attacchi sarebbe stato ucciso anche un comandante della Jihad islamica insieme alla figlia. È tutto, a più tardi.

Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie a

0: personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Radio One.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco. Località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio, new song, new hit.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Variabile sulla Calabria nel corso della giornata di lunedì. Sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi, ma con il basso rischio di precipitazioni significative. Temperature massime non oltre i 21-22 gradi, con valori ancora al di sotto delle medie stagionali di riferimento. La ventilazione sarà in prevalenza debole, in graduale attenuazione anche sullo Ionio, con mari infatti poco mossi, localmente mossi solo al largo. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
2: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New Song.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 0 87 90 0 82. Radio One, live.

Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 subitaliani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capo barca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El-Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Mamma, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
5: Sonorità avvolgenti ed eleganti
6: nel format più esclusivo dell'FM.
5: Club Collection.
6: Ogni sabato dalle 23 su Radio One.
5: Il DJ Ernesto Siriani seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk.
6: Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.
5: Lasciati conquistare da Club Collection.
6: Club Collection.
5: Tutta un'altra musica. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio One.

0: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Variabile sulla Calabria nel corso della giornata di lunedì. Sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi, ma con il basso rischio di precipitazioni significative. Temperature massime non oltre 21-22 gradi, con valori ancora al di sotto delle medie stagionali di riferimento. La ventilazione sarà in prevalenza debole, in graduale attenuazione anche sullo Ionio, con mari infatti poco mossi, localmente mossi solo al largo. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
2: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
4: Radio One Live. Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio, New Song.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale incontrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Ascalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Ascalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566. La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto, nel posto giusto.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.
3: Prima

0: Landri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali, notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
1: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Viveva sempre isolato, trascorreva intere giornate chiuso nella sua stanza davanti al PC, raccontano. Rabbia, scatti d'ira, 0 amici e nessuna fidanzata. Una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo quasi subito la pista del terrorismo. Sabato nel centro di Modena Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla e accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non in grado di parlare, si è limitato a dire ai PM avvalendosi della facoltà di non rispondere. Oggi è prevista la convalida del fermo. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
0: Forse ad una svolta le indagini sulle 2 donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia nel napoletano. Al vaglio dei carabinieri coordinati dalla procura di Nola c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse 2 prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. Tennis, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative in carriera di Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo in trionfo agli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella e ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
2: Da Re di Roma a Leroy il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa. La terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner. Da numero uno, che più numero uno non si può. Più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Ruud, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia. Mezzo secolo dopo Adriano Panatta. In tribuna, mamma e papà Sinner si emozionano. Come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia e Jannik, senza racchetta, si scopre d'improvviso vulnerabile.
3: Un grandissimo onore essere qua sul palco. Signor Presidente, sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco...
2: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera. Alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Digita www.radio1one.it.
5: www.radio1one.it.
4: Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: One.
1: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, New Song, New Hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Variabile sulla Calabria nel corso della giornata di lunedì. Sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi, ma con il basso rischio di precipitazioni significative. Temperature massime non oltre 21-22 gradi, con valori ancora al di sotto delle medie stagionali di riferimento. La ventilazione sarà in prevalenza debole, in graduale attenuazione anche sullo Ionio, con mari infatti poco mossi, localmente mossi solo al largo. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
2: One Radio. New song.

0: Radio One.
1: Sono le 13 e 59 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali. Notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
4: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Viveva sempre isolato, trascorreva intere giornate chiuso nella sua stanza davanti al PC, raccontano. Rabbia, scatti d'ira, zero amici e nessuna fidanzata. Una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo quasi subito la pista del terrorismo. Sabato nel centro di Modena Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla. È accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non in grado di parlare, si è limitato a dire ai PM avvalendosi della facoltà di non rispondere. Oggi è prevista la convalida del fermo. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
3: Forse ad una svolta le indagini sulle 2 donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri coordinati dalla procura di Nola c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse 2 prostitute non ancora identificate, sarebbero

0: Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Yannick Sinner. Da numero uno, che più numero uno non si può. Più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Rude, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia. Mezzo secolo dopo, Adriano Panatta. In tribuna, mamma e papà Sinner si emozionano, come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia. E Yannick, senza racchetta, si scopre d'improvviso vulnerabile.
1: Un grandissimo onore essere qua sul palco. Signor Presidente, sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
0: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità in questo avvio di settimana in Calabria per la presenza di umide correnti atlantiche che favoriscono maggiori annuvolamenti nelle prossime ore, specie sui settori tirrenici e sulla dorsale appenninica. Poi martedì avremo anche la possibilità di qualche piovasco sparso, in particolare sui settori interni montuosi. Qualche goccia però non si esclude anche sul basso versante tirrenico e a tratti anche sui settori ionici per sconfinamento dei fenomeni dall'Appennino. Temperature ancora piuttosto contenute, domani venti in rinforzo da nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: One Radio, New Song.

0: www.radio1.it www.radio1.it. Radio One stupisce sempre. Spot One.
1: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
0: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Individuati dai sub finlandesi i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso in una grotta nelle acque delle Maldive. A circa 60 metri di profondità, il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato nei giorni scorsi. La notizia dell'individuazione delle vittime è stata confermata dalla Farnesina. Il recupero dei corpi non avverrà prima di domani. In caso di una nuova aggressione contro l'Iran, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, monito del Ministero degli Esteri di Teheran dopo il nuovo ultimatum del presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o sparirà, le parole di Trump che ha convocato per domani una nuova riunione con i vertici militari. In Libano la situazione continua.

trasferiti ad Ashdod. L'abbordaggio è avvenuto ad ovest dell'isola di Cipro. La flottiglia era salpata dalla Turchia giovedì scorso. Sapevo che quel giorno morivo, lo avrebbe detto parlando in carcere con il suo avvocato Salim El Kudri, il 31enne che sabato nel centro di Modena ha travolto i passanti con la sua auto a folle velocità. Interrogato dai PM nel carcere di Modena, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto uno dei 5 feriti più gravi è stato estubato ed è cosciente, ma ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. In corso lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Disagi per trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta la richiesta di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ogni giovedì alle 17 su Radio 1, Timeless Music con Francesco Fratto. Un viaggio sonoro indimenticabile, in replica anche la domenica, sempre alle 17.
5: Radio 1. Radio 1. Per la pubblicità su Radio 1, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio 1 stupisce sempre.
7: Altro giro, altra corsa per il mese di maggio 2026 con i più belli d'Italia. L'appuntamento con Max Martinalli. Show!

0: Sentite cosa canta Achille Lauro in decima. Per amore sei disposto a sfidare persino gli dèi e sogni di fare cose straordinarie, tipo rubare il tramonto per metterlo al polso dell'amata. Cose da comuni mortali, Achille Lauro, numero 10.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Francesco Gabbani lancia la nuova hit estiva, Summer Funk. Il nuovo singolo apre una fase decisiva della carriera del giudice di X Factor. Gabbani, Summer Funk, ai più belli d'Italia.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: La numero 9 dei più belli ci regala un duetto intenso e avvolgente. Emma ed Ercomi, Vacci piano. Scusa se ancora

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: E tra le voci più riconoscibili della scena rock italiana contemporanea, ecco le Bambole di Pezza, nuovo brano che si intitola Porno. Un inedito che conferma l'attitudine diretta e senza filtri della band. Bambole di Pezza, Porno.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Spot One.
3: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One.
1: Radio One. Solo i più belli.
4: Ah, ma che bello essere romantici, guardare il cielo, credere nei sogni, nei sentimenti puri. Tommaso Paradiso ci regala una canzone molto personale. I Romantici, numero 8.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Alla numero 7 dei più belli troviamo invece Blanco ed Elisa con una canzone intensa, struggente, un bel duetto. Hai promesso che poi ritorni, invece sono rimasti solo ricordi. È finita e restano solo quelli. Blanco ed Elisa, numero 7, ricordi.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: E non poteva mancare Irama in questa nuova puntata dei più belli d'Italia, un brano che unisce libertà e seduzione dentro un immaginario estivo e senza confini. Irama e Cabana ai più belli.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Radio One. Radio
3: One. Solo i più belli.
4: Ci piace e noi lo rimettiamo. Un inno leggero, tagliente e spensierato. Alla numero 6 dei più belli, questa settimana c'è Dito nella piaga. Che fastidio.
5: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione. Un

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
2: Tra i primi 5 dei più belli abbiamo tutti mille sfaccettature. E non è mica obbligatorio essere suora o porno diva, vero Annalisa? Canzone estiva. E in quinta. Quando

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: In quarta c'è Paola Iezzi, che ha scritto questa sua nuova canzone insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Una canzone magnetica, sensuale, si può essere amici anche a distanza. Sentirsi ogni tanto al telefono, parlare, ricordare momenti insieme. Ecco, pronto? Oh, Paola, sì, andiamo nella stessa direzione. Numero 4.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale incontrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Sono i più belli.
3: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. È chiaro ed è anche evidente, Eddie Brock è un giovane artista che scrive canzoni sincere e dirette. Ecco il suo nuovo singolo, Bel Venerdì, descrive la sensazione di solitudine che si prova quando finisce una storia d'amore. Eddie Brock, Bel Venerdì,

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Numero 3, più belli, Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar, prima collaborazione fra i due big, un gran bel pezzo di due amatissime star del pop italiano, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: le 10 più forti.
1: Alla numero 2 c'è una storia sentimentale complicata ma vibrante. Lei gli ha rigato la moto, e perché? Per gelosia? Perché lui ama i Rolling Stones? O forse perché gli piace un'altra? I The Colors sono in seconda, Rolling Stones.

In questa puntata i più belli: Achille Lauro, Emma Ercomi, Tommaso Paradiso, Blanco Elisa, Dito nella Piaga, Annalisa, Paola Iezzi, Tiziano Ferro, Giorgia, The Colors. Per voi serviamo adesso la numero uno ai più belli d'Italia. Numero 1, Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese. Ma che bellezza, quando si fanno le ferie magari si torna al paese, si va a trovare i parenti, si mangiano cose buone, si respira aria di casa. Le tre artiste giocano un po' con i cliché delle radici del Sud Italia. Numero 1, Al mio paese.

Nel prossimo appuntamento con i più belli d'Italia non mancheremo di informarvi su curiosità e tutto quello che arriva dal mondo della musica italiana. Tante novità ci aspettano. Io vi aspetto qui. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima.

0: Radio One.
1: Sono le 16.
2: Radio One Giornale.
3: Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così il portavoce della Global Flottiglia, dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 connazionali. Presidi si annunciano nelle prossime ore in diverse città italiane. Terminerà stasera lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Disagi per i trasporti, la scuola e la sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. È tutto, a più tardi.

Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di

0: trasmissione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Radio One. Radio One. Radio One.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità in questo avvio di settimana in Calabria per la presenza di umide correnti atlantiche che favoriscono maggiori annuvolamenti nelle prossime ore, specie sui settori tirrenici e sulla dorsale appenninica. Poi martedì avremo anche la possibilità di qualche piovasco sparso, in particolare sui settori interni montuosi. Qualche goccia però non si esclude anche sul basso versante tirrenico e a tratti anche sui settori ionici per sconfinamento dei fenomeni dall'Appennino. Temperature ancora piuttosto contenute, domani venti in rinforzo da nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
3: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
4: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 16:59.
2: Radio One Giornale.
3: Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così il portavoce della Global Sub Flottiglia, dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 connazionali. Presidi si annunciano nelle prossime ore in diverse città italiane. Terminerà stasera lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Disagi per i trasporti, la scuola e la sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. È tutto, a più tardi. We'll be right back.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 20280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
2: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live.

0: One.
1: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità in questo avvio di settimana in Calabria per la presenza di umide correnti atlantiche che favoriscono maggiori annuvolamenti nelle prossime ore, specie sui settori tirrenici e sulla dorsale appenninica. Poi martedì avremo anche la possibilità di qualche piovasco sparso, in particolare sui settori interni montuosi. Qualche goccia però non si esclude anche sul basso versante tirrenico e a tratti anche sui settori ionici per sconfinamento dei fenomeni dall'Appennino. Temperature ancora piuttosto contenute, domani venti in rinforzo da nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Compra, vendi, affitta, basta un click. Questi sono gli annunci più interessanti della settimana.
3: L'Arco Immobiliare propone a 65.000 euro trilocale di 44 metri quadri, piano rialzato, in via Tintoretto. Luminoso soggiorno con angolo cottura e accesso diretto ad un ampio terrazzo. Camera, cameretta e bagno. Accesso diretto al garage privato di 18 metri quadri. 1,5 chilometri dal mare e dal centro. Per info dettagliate www.larcoimmobiliare.it. Studio Scalea, affiliato Tecnocasa, propone a 77.000 euro appartamento di 94 metri quadri, al piano terra, in via Sandro Pertini. Ingresso indipendente, sala con angolo cottura, 3 camere e 2 bagni. Corte attrezzata, posto auto, a circa 2 km dal mare. Per maggiori info 348-67-4867. Immobiliare Maratea propone a 90.000 euro, trilocale di 75 metri quadri, in via Dottor Domenico Cupido, al primo e ultimo piano di un elegante edificio dei primi anni 2000. Ampio soggiorno con angolo cottura, camera da letto, cameretta e bagno. Armadi a muro, completamente ammobiliato, riscaldamento autonomo. Per info dettagliate www.immobiliaremaratea.it.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Gli annunci immobiliari più interessanti puoi ascoltarli qui su Radio One. Puoi vederli online su www.scaleacase.it.
4: Spot One.
5: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta.
6: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
7: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
8: One Radio. New Song.

0: rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
1: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Radio One Giornale.
3: Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump, in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al-Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv, operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con un sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.

0: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale

0: un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sonorità avvolgenti ed eleganti
5: nel format più esclusivo dell'FM.
4: Club Collection.
5: Ogni sabato dalle 23 su Radio One, il DJ Ernesto Sirianni seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.
4: Lasciati conquistare da Club Collection.
5: Club Collection. Tutta un'altra musica.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: Radio One.
7: Radio One.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Digita www.radio11.it
19: www.radio11.it.
18: Radio One stupisce sempre.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
1: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità in questo avvio di settimana in Calabria per la presenza di umide correnti atlantiche che favoriscono maggiori annuvolamenti nelle prossime ore, specie sui settori tirrenici e sulla dorsale appenninica. Poi martedì avremo anche la possibilità di qualche piovasco sparso, in particolare sui settori interni montuosi. Qualche goccia però non si esclude anche sul basso versante tirrenico e a tratti anche sui settori ionici per sconfinamento dei fenomeni dall'Appennino. Temperature ancora piuttosto contenute, domani venti in rinforzo da nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
3: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 92 0280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde. Scale!

0: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New Song.

gita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Buonasera da Gerardo De Vivo. Non si abbassa la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump. In caso di nuova aggressione, le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. A quanto si apprende, poi l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV, intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso pontefice, prima volta nella storia, ad intervenire alla presentazione del testo.
2: L'economia.
3: Si avvia alla conclusione lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Segnalati disagi per trasporti, scuola e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sentiamo Guido Lutrario, esecutivo nazionale USB.
4: Lo sciopero aveva e ha delle motivazioni sociali molto importanti, che in questo paese i prezzi aumentano a causa delle guerre che si moltiplicano, però nessuno interviene sui salari, nessuno interviene sulle pensioni, noi continuiamo a perdere potere d'acquisto, l'unico soggetto che non se ne accorge è il governo Meloni.
3: Valuteremo le flessibilità già esistenti. Così la Commissione europea, tramite i suoi portavoce, risponde in merito alla lettera inviata ieri a Bruxelles da Giorgia Meloni. La risposta suona come una parziale e indiretta chiusura alla richiesta italiana di affrontare la crisi energetica derogando dai vincoli di bilancio, al pari di quanto avviene per gli armamenti. I portavoce hanno precisato che una risposta puntuale all'istanza italiana giungerà presto, ribadendo però l'invito a sfruttare appieno i significativi finanziamenti dell'Unione già disponibili. Le borse europee mostrano forte nervosismo, Piazza Affari chiude le contrattazioni cedendo 9 decimi di punto, in calo invece lo spread che si attesta a quota 76 punti base, petrolio sempre su standard elevati, il Brent vale oltre $110 al barile. Nel 2025 l'Italia era il paese dell'Unione Europea con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti tra i 27, pari a €116 per megawattora. La media europea era di €85, è quanto evidenzia la Commissione Europea nel rapporto dedicato all'Italia sui quattro anni di attuazione del piano Repower EU per l'addio ai combustibili fossili russi. Ed è tutto da Gerardo De

0: che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
1: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
4: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sonorità avvolgenti ed eleganti
6: nel format più esclusivo dell'FM.
5: Club Collection.
6: Ogni sabato dalle 23 su Radio One. Il DJ Ernesto Sirianni seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.
5: Lasciati conquistare da Club Collection.
6: Club Collection. Tutta un'altra musica.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale in Contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scoprile per bevande consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna. Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità in questo avvio di settimana in Calabria per la presenza di umide correnti atlantiche che favoriscono maggiori annuvolamenti nelle prossime ore, specie sui settori tirrenici e sulla dorsale appenninica. Poi martedì avremo anche la possibilità di qualche piovasco sparso, in particolare sui settori interni montuosi. Qualche goccia però non si esclude anche sul basso versante tirrenico e a tratti anche sui settori ionici per sconfinamento dei fenomeni dall'Appennino. Temperature ancora piuttosto contenute, domani venti in rinforzo da nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot One. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.

0: tira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Ascalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
1: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Radio One Giornale.
3: Buonasera da Marco Mancini. Minacce reciproche e indiscrezioni su improvvise aperture negoziali, seguite da altrettante improvvise chiusure. Il rischio sempre presente di un'imminente ripresa del conflitto. Resta complicatissima la crisi Stati Uniti-Iran, con il conseguente doppio blocco dello stretto di Hormuz. Laura Supino.
4: I toni e le dichiarazioni restano minacciosi. L'Iran si muova, faccia presto, sparirà. Il senso degli ultimi post di Trump, accompagnati dalle ormai consuete immagini da guerra totale. Nelle scorse ore il presidente USA ha incontrato i principali esponenti della sua amministrazione, da Vance a Rubio a Witkoff, per discutere delle prossime mosse. Teheran, dal canto suo, ha risposto per le rime. In caso di nuovi attacchi, il nemico si aspetti brutte sorprese. Come accade da giorni, tuttavia, i mediatori pakistani continuano a tessere incessanti tentativi di intesa. Ieri l'Iran, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra. Ribadite le richieste di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Poco dopo il sito Axios è però tornato a spegnere ogni ottimismo. La Casa Bianca ritiene insufficiente anche quest'ultima risposta iraniana.
3: L'abordaggio israeliano delle navi della flottiglia dirette a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. Il portavoce della Global Sumud Flottiglia accusa Tel Aviv, operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 barche. Le imbarcazioni, una cinquantina circa, salpate giovedì dalla Turchia, erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. La portavoce italiana Maria Elena Delia.
5: A bordo su varie barche ci sono 35 italiani. Lo sappiamo già con certezza che alcuni nostri compagni erano proprio sulle barche che sono state già prese.
3: Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso durante un'escursione in una grotta a 50 metri di profondità alle Maldive. I soccorritori prevedono di recuperarne 2 domani e gli altri 2 mercoledì. La salma del 5° italiano è stata rimpatriata oggi. La difesa di Salim El Kudri chiederà una perizia psichiatrica sul proprio assistito. Lo rende noto il legale del 31enne accusato di strage e lesioni gravissime. Dopo il folle attacco di sabato in pieno centro a Modena, El Kudri, ha spiegato l'avvocato Giannelli, denuncia un evidente disagio psichiatrico e una confusione mentale totale. Si avvia alla conclusione lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome, segnalati disagi per trasporti, scuole e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, incrociano le braccia anche i lavoratori del trasporto locale con orari e modalità diversi da città a città. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One. Radio

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio One. Radio.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio, new song.

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Radio One.
0: One.
2: Radio One.
0: One Radio. New song, new hit.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Radio One.
2: One. Radio One.
3: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle poesia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

diretta. www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Station. Radio One. Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.

0: Radio 1 Global Dance Radio.
1: Insieme. Amigos.
2: Relax your mind.

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.